Usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiati e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaćeg glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: U Novom Vinodolskom na Rivi najslušanije Radio Maestral.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista.